0: baladón.
1: Nel mattino di oggi quel vento che sento.
2: Wow, podría ser tú, ¿eh?
0: Bueno.

0: attraverso il mio orto, felice e contento.
1: Ahí va.
0: Nel mattino di oggi, la presa che sento.
1: Es que tengo ganas de que lo escuchéis.